0: Che riele, di così. C'è un po' di niente. E tanto si è, degli anni che abbiamo riposto, cazzo, ma te cosa?
1: Yeah.
0: Deve riposto di 3 anni, cresce di troppo.
1: Ne, non lo so.